0: Das ist das Eros Ramazzotti mit Bambino El Tempo.
1: Sento che non ci si può più illudere.